MK på Bebeskom, Zona, där låter vi till Japzo, Ildes, Sen och Shring, Bonjo, Gvira, Aller, Bafelod och Palissa, Fyrtid och Gona, Ettet, Kamla, Shane, Duardin. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ecco, min dacchele in lau complei tutte battute nel comune d'Albania, un faccare lì Anna, bathroom upgrade schnato, €5,000 valore grazie al Water Art Concepts, o ricevete camera d'Albania, l'inhos lì l'upgrade anda bisogno da scemo casino, me l'antiziana, buongiorno Tiziana, nel parlamento, all right, da lodo, altena ecco, me la, iena il camera d'Albania mi sono arrasci, hanno arretratse, va? Ilna iżjed minn 11-il sena noqogħdu hawn. Erba tidfal dejjem bl-ispejjeż qatt ma' mill-nija, baqa' ċell għandha raġun. Da tfalu, x'tagħmel, familja trid, mhux hekk. Toilet wieħed għal answi, so you can imagine the struggle. Uuh, esma' dik ifra. It will be very nice to win għaltinna, it would be very nice to win. Jiena nista' nara din mhux ċell, dina qiegħda skip dil-kamera tal-banju. Jiġifieri li ma nafx imbarazz, ma nafx żibel. L-ammont affarijiet li hemm fl-art, apparti minn hekk hija ġebelu saqaf, letteralment ġebelu saqaf, kull m'hemm naqra tieqa tal-aluminium, però mill-bqija m'hemm assolutament xejn ħlief imbarazz. Din hija pjuttost persuna li għandha potenzjal li tirbaħ hemm barra 9-9-0-8-9-7 komplu batunna biċ-ċans li hemm barra tirbu dak il dak l-upgrade għalissa inkoblu biktar. Shabuzi, a bar song for Bedo, il-Disney Scenes Batash, Palissa, bonjour!

Siamo in seguito di luce collaborazione di Jack Jones, la Henderson, The Cat, This Is Real, fuori di Sambe, all'erba felodu. E compro un gaudo giornata ora un cuore in gaudo, insomma, forse fare il set smana in te, vuoi il posta show, ma allora ti prova e zomna una rata distraction, mil gem li forse colloca dei suoni in italiano, ho piaciuto a bel headphones, a rispresso la del fofficio, insomma, li ferchete e stel keyboards, ma li smaggio, at this point, I'm in lower sanri quant nahdem full time, quando hai tu ia, e sa che è passabile da che costa il keyboards, però l'ho mil giornata, wara ħames sitt snin insomma sari dejja newis qiegħda kien ħoss sew jiena qed insir dik innaqra żgħira aktar għattipatku, però kull ħatti tek-tek fuq dawk il-keyboards biss ġajt at night qed idejjaqni u rritanti ħafna. Però kun kelli saqsik vera waħdi li jiena hekk naqra fassi fuq dan il-ħoss tal-keyboards għaliex ikun hawn li verament hemm biex jikteb fuq il-keyboard kważi kważi ikissirhom dawk il-keys. Kuka l-insaqsirina, kintu kol kważi għadha mir-raġunijiet tal-fejt il-bess il-headphones hija biex tevita mill-li tisma' dawk il-ħsejjes hekk in between waqt li tkun qiegħed ix-xogħol. Imma naqra WhatsApp 99 0897. Bonġu.